Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Attention. 3 3 1 3 3 1 3 1 3 9 9 2 9 4 9 3

0: cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui, bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza, momenti di speranza, momenti e momenti d'amore e di gioia. Gioia, gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma, eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però, e c'è sempre un Marco.
1: Luisa, tu eri la donna giusta per me. Mi sei sempre piaciuta, credimi.
0: Una Marta?
2: Canta, amore, canta.
1: Ma che canto?
0: Una public relation?
3: I rami secchi vanno potati. Zac, zac.
2: Ah, zac, zac.
0: Un ingegnere?
4: Oh, no, no.
0: Una moglie dell'ingegnere? Un amico di lui?
5: L'avremmo fatti 100 metri.
1: Beh, sì.
5: E allora fermati, tu vai di fretta.
0: Un amico di lei? Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici, tormentati, appassionati. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone...
3: Ancora una volta prima di lasciarci.
0: Ancora una volta prima di lasciarci. Ma poi, perché lasciarci?

0: ci proverei lo stesso, vuoi?
1: Che comincia?
0: Tu.
1: Ah, e perché io?
0: Perché sei l'uomo.
1: Ah, è l'uomo, già, comodo, l'uomo,
0: Allora, come cominciò?
1: Guarda, cominciò là. Avevi il volto più candido che avessi mai visto, gli occhi innocenti, sorpresi, e nello stesso tempo una sensualità che mi arrivò subito al cervello.

0: Come riuscimo ad isolarci?
1: È tutto dire, in mezzo a quel casino di gente.
0: A proposito, ma chi erano?
1: E chi lo sa? Amici di corso. Pensare che questa casa mio padre me l'aveva data per liberarmi, diceva lui, da mia madre e dalla sua possessività. E capirei, diventò subito un porto di mare.
0: Che primo bacio.
1: Primo bacio nostro, perché per te non era neanche il secondo.
0: Cosa vuol dire? Se è per questo, per me non era neppure il quarto.